Nel 1991 Mariah Carey pubblica il suo secondo disco, Emotions, album dedicato alla Motown e al soul. Il primo estratto, Emotions, la rende l'unica cantante ad aver piazzato i suoi primi 5 singoli al primo posto della classifica di Billboard. Nonostante l'enorme successo, la cantante ha il timore di esibirsi in pubblico e bisogna aspettare il 1992 e l'invito al programma TV MTV Unplugged per avere la sua prima esibizione ufficiale. Dal concerto acustico, durante il quale segue anche una cover dei Jackson 5, I'll Be There, insieme a Trey Lawrence, viene realizzato l'EP MTV Unplugged. Legata sentimentalmente a Tommy Mottola sin dal primo incontro, Mariah sposa il discografico nel giugno del 1993 mentre lavora al suo terzo CD, Music Box, disco che contiene le straordinarie Dream Lover, Hero e la cover dei Badfinger Without You. Music Box, con oltre 28 milioni di copie in tutto il mondo e ben 10 milioni solo negli Stati Uniti, è il disco che segna la definitiva consacrazione della musicista in campo internazionale. A renderla ancora più famosa e amata, nel 1994 arriva l'album Merry Christmas e il duetto con Luther Vandross per la cover di Lionel Richie e Diana Ross, Endless Love.

Nel 1995 Mariah Carey pubblica Daydream, CD in cui si avvicina all'hip hop duettando con il rapper Old Dirty Bastard in Fantasy e con i Boyz II Men in One Sweet Day. One Sweet Day resta al primo posto delle One Sweet Day resta al primo posto delle classifiche statunitensi per 16 settimane, record assoluto per una cantante donna a tutt'oggi imbattuto. Grazie alle canzoni di Daydream, tra il 1 ottobre 1995 e il 1 ottobre 1996, Mariah Carey resta stabilmente in vetta alla Billboard Hot 100 per metà dell'anno, 26 settimane su 52, e stabilisce un nuovo record di copie vendute in una settimana negli States, 750.000 copie, record che mantiene per i 4 anni successivi. Nel 1996 l'artista si separa dal marito, ingaggia un nuovo manager e torna a scrivere canzoni per altri. In questo periodo lavora agli album d'esordio degli Allure e dei Seven Miles e prepara i brani del suo quinto album, Butterfly, del 1997. Di nuovo affiancata da celebri rapper come P. Diddy e Missy Elliott, con Honey e gli altri brani di Butterfly, la Carey si presenta al pubblico in versione sexy con un nuovo compagno, Derek Jeter, della squadra di baseball New York Yankees. Tra baseball e alta classifica trova anche il tempo per scrivere canzoni per colonne sonore come Man in Black del 1997. Nel 1998 pubblica la raccolta Number Ones, che include When You Believe, vincitrice di un Oscar, e duetto con Whitney Houston per la colonna sonora de Il Principe d'Egitto.

Nel 1999 Mariah Carey torna a far felici i paparazzi per la sua storia d'amore con il cantante Luis Miguel. Nello stesso anno esce il suo sesto album, Rainbow. I primi due singoli, Heartbreaker e Thank God I Found You, raggiungono il primo posto negli Stati Uniti. Rainbow è l'ultimo album della Carey per la Columbia, etichetta che abbandona dopo aver ricevuto il premio Billboard come artista del decennio e il World Music Award come artista femminile del millennio. Titoli che le valgono un contratto milionario con la Virgin Records. Reginetta degli anni 90, nel terzo millennio Mariah stenta a ritrovare la via del successo. Il film autobiografico Glitter è un disastro al botteghino e i singoli Never Too Far e Don't Stop Fucking for Jamaica non riescono a entrare neppure nella Hot 100, la classifica americana. I tempi in cui Mariah scala le hit parade di tutto il mondo sembravano ormai finiti, ma non è così. A riportarla al top è The Emancipation of Mimi, che viene pubblicato nel 2005. Vende oltre 10 milioni di copie nel mondo e le fa guadagnare ben 8 nomination ai Grammy Awards 2006, dove ne vince 3. Miglior album R&B, miglior canzone R&B, We Belong Together, e miglior performance vocale femminile R&B, sempre con We Belong Together. Un altro grande successo lo ottiene anche il successivo CD E uguale MC al quadrato, undicesimo album in studio della Carey che esce in Italia l'11 aprile 2008, anticipato dal singolo Touch My Body. Al ritorno al successo corrisponde anche il ritorno alla felicità sentimentale. Il 30 aprile 2008 Mariah Carey sposa alle Bahamas il cantante rap e attore Nick Cannon.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Billy Idol. Che sarebbe diventato un idolo, Billy Idol lo sapeva fin da ragazzino. Lo seppe nel momento esatto in cui, ricevendo un compito corretto su cui la maestra gli aveva scritto William is Idol, ovvero William è un fannullone, scelse il suo cognome d'arte. Idol. Idolo. Sostantivo che in inglese si pronuncia esattamente come idol, lavativo. Nato il 30 novembre 1955 a Stanmore, nel Middlesex, il giovane William Michael Albert Broads ha appena 20 anni, quando scoppia in Gran Bretagna il fenomeno del punk. Affascinato dalla possibilità di esprimersi in musica, Billy lascia l'università e lo studio della letteratura inglese per mettersi a cantare in gruppi come i futuri Siouxsie and the Banshees. A farlo debuttare ufficialmente è la sua militanza nel Bromley Contingent of Sex Pistols Fans, lo zoccolo duro del gruppo di Johnny Rotten e Sid Vicious. Durante un'agitata intervista ai membri del club, realizzata per la TV di Stato, Idol si trova per caso sul palco a suonare la chitarra con i Chelsea e ottiene un successo strepitoso. Pochi mesi e assieme a Tony James al basso, Bob Andrew chitarra e Mark Laff alla batteria, fonda i Generation X. La forza della nuova band di Idol, oltre che nel coraggio di saper unire la lezione di Elvis Presley o dei Beatles alla brutalità minimale del punk, sta anche nella sensualità del suo frontman. Belli e bravi i Generation X, in poco tempo diventano essi stessi un pilastro della musica punk inglese. Una band però sta stretta a Billy Idol, che nel 1981 pubblica il proprio EP di debutto. Don't Stop, un mini album in cui compare anche Money Money. Hey!

Le quattro tracce di Don't Stop hanno un'accoglienza così positiva che Billy Idol, messo sotto contratto dalla Chrysalis Records, viene invitato a registrare subito un proprio intero album. È in questo periodo che nascono pezzi come Come On Come On, Love Calling e Shooting Stars, canzoni che vengono incluse nel primo album solista del cantante britannico che porta semplicemente il suo nome. A trainare il disco in un primo momento sono i singoli Hot in the City e White Wedding, esempi lampanti di come si possa mischiare rock, romanticismo e perversione. Poi il 33 giri viene ristampato con l'aggiunta di Dancing with Myself, che era già stato edito nell'EP Don't Stop, oltre che nell'ultimo album dei Generation X. La nuova versione, che il biondo Billy Idol vuole assai più pop dell'originale, diventa una hit e regala al suo interprete lo status di idolo internazionale.

Grazie a Dancing With Myself, che diventa per mesi uno dei video di punta di MTV Europe, Billy Idol riesce a conquistare anche l'America. Si trasferisce a Hollywood e qui stabilisce il suo quartier generale per scorribande a base di sesso, droga e rock and roll. Qui, tra uno scandalo e l'altro, nascono album come Rebel Yell del 1983. Un disco che ottiene un successo strepitoso, soprattutto grazie al tormentone Eyes Without a Face. Il brano, scritto a quattro mani assieme al suo chitarrista Steve Severin, vede al contraccanto Perry Lister, l'allora fidanzata del trasgressivo rocker. Il video della canzone, che ottiene due nomination agli MTV Award, è diretto da David Mallet, regista che nello stesso periodo firma anche successi come Ashes to Ashes di David Bowie o Radio Gaga dei Queen. A far trionfare nelle charts di mezzo mondo l'album Rebel Yell, contribuisce molto anche il successivo singolo Flash for Fantasy.

per Billy Idol gli anni 80 grazie a dischi come Whiplash Smile del 1986 o la raccolta di remix Vital Idol del 1987 si concludono trionfalmente. A interrompere la continua ascesa del perverso rocker, però, il 6 febbraio 1990 è proprio la sua mania per gli eccessi. Correndo con la sua moto per Hollywood, Idol buca uno stop a tutta velocità, viene investito e rischia di farsi amputare una gamba. Nonostante la convalescenza, Billy promuove ugualmente il suo nuovo CD Charmed Life e partecipa al mega concerto The Wall, organizzato a Berlino da Roger Waters. Il buongiorno comunque si vede dal mattino e, cominciati con l'incidente, gli anni 90 sono davvero neri per l'ex Generation X. Abbandonato dal grande pubblico, torna ad essere dipendente della droga e l'unico evento davvero notevole del decennio è la partecipazione al film The Doors di Oliver Stone nel ruolo di Cat, un amico di Jim Morrison. A farlo tornare in auge nel 2001 ci pensa un docufilm sulla sua vita, realizzato dal canale musicale VH1. Anche il pubblico più giovane scopre il suo talento e il suo fascino ambiguo e Billy Idol torna a calcare i palcoscenici di tutto il mondo. Per un nuovo disco, però, bisognerà attendere il 2005 e l'uscita di Devil's Playground, che ottiene buoni consensi. Sulla spinta del rinnovato successo, nel 2008 esce anche la raccolta The Very Best of Billy Idol, Idolize Yourself, che include gli inediti John Wayne e New Future Weapon, ma anche intramontabili come Hot in the City.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Billy Joel. William Martin Joel nasce il 9 maggio 1949 nel Bronx. Quando è ancora un ragazzo, la sua famiglia si trasferisce a Levittown, vicino a Long Island. William, detto Billy, è un appassionato di musica classica fin dalla più tenera età. A soli 4 anni è affascinato da Verdi e Puccini e pochi anni dopo inizia a studiare con passione il pianoforte. Come molti altri artisti dell'epoca, il piccolo Billy capisce che da grande vuol fare il musicista dopo aver visto i Beatles all'Ed Sullivan Show. A 14 anni, innamorato di miti come Ray Charles, Rolling Stones e Otis Redding, fonda la sua prima band, The Echoes. Saper suonare gli torna utile quando i suoi genitori divorziano e lui aiuta sua madre a sostenere le spese di casa suonando la notte nei club. Nel 1968 Billy entra a far parte di una band che gode di un certo seguito a Long Island, The Hustles, con i quali pubblica due album, The Hustles e Hour of the Wolf. Incredibile ma vero, il romantico Billy Joel nel 1970 fonda insieme al batterista degli Hustle, John Small, il duo heavy metal Attila. Il debutto solista arriva nel 1972 con l'album Cold Spring Harbor. Nel frattempo, le radio della costa est passano decine di volte un suo pezzo dal vivo, Captain Jack.

Captain Jack diventa una piccola hit nell'est, ma sulla costa ovest Billy Joel è ancora un perfetto sconosciuto e deve esibirsi nei club con lo pseudonimo di Bill Martin. Per il suo primo vero successo, Piano Man, bisogna attendere il 1973. Nel 1974, acclamato dalla critica e dal pubblico, Billy Joel pubblica insieme a Michael Stewart l'album Street Life Serenade. La sua fama è ormai così grande che le sue esibizioni alla Carnegie Hall e al Lincoln Central in New York City registrano il tutto esaurito. Un grande successo lo ottiene anche il primo album newyorkese di Billy Joel, Turnstile. Ma è con The Stranger del 1977 che il musicista stabilisce il record di vendite per la casa discografica Columbia. Un record imbattuto fino al 1985. Ancora nel maggio 1978, tre singoli tratti da The Strangers sono presenti nella Billboard Hot 100 Chart: Only the Good Die Young, Moving Out e Just the Way You Are.

Just the Way You Are, nel 1979, si aggiudica 2 Grammy Awards come disco e canzone dell'anno. Nel 1980 vince altri 2 Grammy per l'album 52nd Street e come miglior artista maschile. Il successivo album, Glass Houses, resterà alla numero 1 della Billboard Chart per 6 settimane e nel 1981 regalerà all'artista il 5° Grammy della sua carriera. Il live Songs in the Attic, The Nylon Curtain, An Innocent Man, il doppio Greatest Hits e The Bridge, come la collaborazione con Ray Charles, Stevie Winwood e Cyndi Lauper, fanno di Billy Joel una star incontrastata anche negli anni 80. La sua fama è così estesa che il musicista suonerà anche a Mosca e a Leningrado, esibizioni che nel 1987 saranno immortalate nel doppio Co-Wept in Concert. Sempre nel 1987 Billy Joel annuncia che affronterà un tour mondiale lungo 8 mesi con Elton John. È il Face to Face Tour. Nel 1989 We Didn't Start the Fire e l'album Stormfront gli fanno vincere altri 2 Grammy e lo portano alla numero 1 in classifica. Negli anni 90, Billy Joel contribuisce al successo di 2 celebri colonne sonore, Honeymoon in Vegas, per cui interpreta 2 cover di Elvis, All Shook Up e Heartbreak Hotel, e A League of Their Own, nella quale canta In a Sentimental Mood.

Nel 1999, dopo oltre 100 milioni di dischi venduti, Billy Joel viene insignito di due importantissimi riconoscimenti: l'Award of Merit e l'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame. Per festeggiare l'arrivo del nuovo millennio, si esibisce in Madison Square Garden, un concerto immortalato dal CD Billy Joel 200 Years, The Millennium Concert. Pochi mesi dopo escono Fantasies and Illusions, una raccolta di composizioni al piano, e The Essential Billy Joel, antologia che vende nel giro di poche settimane 1 milione di copie solo negli Stati Uniti. Nel 2002, Mr. Piano Man pubblica le composizioni del musical Moving Out. A interpretare i suoi brani, il cast originale del musical messo in scena a Broadway. Nel 2004 è la volta di una nuova raccolta di successi, Piano Man, The Very Best Of, e l'anno dopo, a coronamento di una carriera luminosissima, esce My Lives, box set che contiene ben 4 CD e un DVD. Nel 2006, al termine di un fortunato tour, Billy Joel dà alle stampe 12 Gardens Live, raccolta di grandi successi registrata dal vivo.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Bee Gees. Barry, Robin e Maurice, i tre fratelli Gibb, nascono nell'isola di Man, tra l'Inghilterra e l'Irlanda. Nell'isola le possibilità di lavoro scarseggiano e nel 1950

58, i loro genitori decidono di emigrare in Australia in cerca di fortuna. E la fortuna arriva davvero, non nella forma che papà e mamma Gibb si aspettano, bensì sotto forma di canzone. Scelto il nome Bee Gees, Brothers Gibb, nel 1963 i tre fratelli vengono selezionati per una trasmissione TV e cantano davanti alle telecamere un'ottima versione di The Battle of the Blue and Grey. All'inizio il successo è poco, ma il terzetto non si scoraggia e fa bene, perché nel 1967 il loro brano Speaks and Specs diventa numero uno in Australia e subito dopo conquista il terzo posto della classifica dei 45 giri inglese. Il primo singolo interamente realizzato in Gran Bretagna è New York Meaning Disaster 1941, che diventa un grande successo anche negli Stati Uniti e entra a far parte di First, il primo album dei Bee Gees. È l'inizio di una leggenda scandita da successi come Massachusetts, I've Got a Message to You e I Started a Joke. Nella primavera del 1969 Robin lascia il gruppo e Barry e Maurice decidono di continuare senza di lui. Esce così un nuovo singolo, Tomorrow Tomorrow, ma è Robin ad avere un grande successo con l'album Robin's Ring e il suo primo singolo, Saved by the Bell, della quale esiste anche una rarissima versione italiana salvato dal campanello.

Nell'estate del 1969, Barry e Maurice realizzano l'hit Don't Forget to Remember. Robin rientra nel gruppo nel 1970 e l'anno dopo il trio torna in sala d'incisione per realizzare How Can You Mend a Broken Heart. All'inizio il successo stenta a tornare. Nel 1975, però, grazie anche alla collaborazione con il produttore turco-americano Arif Mardin, che convince Barry a cantare in falsetto, il trio australiano è nuovamente ai vertici delle hit parade con il 33 giri Main Course. L'album, che contiene brani celebri come Jive Talking, Wind of Change, All This Making Love e Funny. Nel 1976 i Bee Gees pubblicano il loro 12° album, Children of the World, una raccolta di inediti che scala la hit parade italiana grazie a composizioni quali You Should Be Dancing e Love's Right, un vero tormentone radiofonico che passa continuamente sulle prime emittenti private. Un buon successo lo ottiene anche il doppio album dal vivo Here at Last Bee Gees Live. I Bee Gees sono un gruppo famoso, ma la popolarità ottenuta fino alla seconda metà degli anni 70 è nulla se paragonata a quello che accade con l'uscita della colonna sonora del film Saturday Night Fever, La febbre del sabato sera, mitico film interpretato da John Travolta nel 1977. Il doppio album Saturday Night Fever è stato in assoluto l'album più venduto nel mondo di tutti i tempi, fino all'avvento di Thriller di Michael Jackson. Sulle note di classici come Stayin' Alive, How Deep Is Your Love e More Than a Woman, i Bee Gees ottengono una popolarità immensa. Il trio australiano è la punta di diamante della disco music, il nuovo genere musicale che fa ballare tutto il mondo.

Bissare lo stratosferico successo di Saturday Night Fever è assai difficile, eppure i Bee Gees riescono a farlo. Tra il 1978 e il 1979 i fratelli Gibb ottengono la bellezza di 6 numeri 1 mondiali grazie a pezzi assai amati come Too Much Heaven, Tragedy e Love You Inside Out. L'album Spirits Having Flown, che contiene tutte queste canzoni, è il disco dei Bee Gees più venduto in Italia. In fatto di copie vendute, Spirits Having Flown batte perfino il celeberrimo Greatest Hits, con cui i Bee Gees si affacciano agli anni Ottanta. Superare ulteriormente risultati così enormi è impossibile e inevitabilmente i Bee Gees conoscono un periodo di crisi. La pausa, in ogni caso, viene sfruttata in maniera positiva perché i fratelli Gibb, singolarmente o in gruppo, cominciano a scrivere per i più grandi artisti dell'epoca. In pochi anni realizzano hits multiplatino per Barbara Streisand, per la quale compongono Woman in Love, e per Kenny Rogers. Per quest'ultimo creano i brani dell'album Eyes That See in the Dark, che contiene il duetto Island in the Stream con Dolly Parton. Un brano che ancora oggi è la canzone country che ha venduto di più in tutti i tempi.

Soltanto nel 1987 i fratelli Gibb decidono di ritornare insieme come Bee Gees. Il risultato è ESP, preceduto dal grande successo europeo You Win Again, disco che verrà seguito da One del 1989. Anche negli anni 90 i Bee Gees hanno molto da dare al pubblico che ama la musica raffinata, come dimostrano gli album High Civilization del 1991 e Size Isn't Everything del 1993. Quattro anni dopo il trio pubblica Still Waters, album che vende ben 4 milioni di copie e precede uno straordinario tour mondiale. Nell'ottobre 1998 esce l'ennesimo tribute Got a Message to You, con cover di artisti del calibro di Robbie Williams e Steps. Segno che le canzoni dei Bee Gees, anche quelle più datate, possono essere dimenticate per qualche tempo, ma prima o dopo tornano a scalare le classifiche.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su Cher.
4: Dalla periferia suburbana di El Centro, in California, alle vette delle Hit Parade, camminando sul red carpet degli Oscar. La vita di Cher, nome d'arte di Sherilyn Sarkisian Lapierre, sembra proprio un film. Anzi, la favola del brutto anatroccolo destinato a diventare un magnifico cigno. Figlia di un camionista e di un'aspirante modella, la futura regina della musica vive la sua infanzia tra divorzi e nuovi matrimoni della madre. Nel 1962, a 16 anni, essendo affetta da dislessia, è costretta ad abbandonare la scuola e in un bar di Los Angeles incontra l'uomo che le cambierà la vita, Salvatore Sonny Bono. Grazie a Sonny, che lavora ai Gold Studios, Cher viene chiamata a sostituire una corista assente e il celebre produttore discografico Phil Spector, che la sente, la ingaggia ai cori per dischi noti quali Be My Baby delle Ronettes o You've Lost That Loving Feeling dei Rydhouse Brothers. Dopo aver pubblicato un paio di 45 giri con vari pseudonimi, nel 1967 Cher, che si cimenta da tempo in canzoni cantate in italiano, partecipa con Sonny al Festival di Sanremo, presentando il brano Cammino di ogni speranza, in coppia con Caterina Caselli, e affiancando Nico Fidenco nella canzone Ma piano per non svegliarmi. Tutti e due i pezzi vengono eliminati dalla giuria, ma la cantante californiana non ha certo di che disperarsi. In Italia, come in America, Sonny e Cher sono ai vertici delle classifiche di vendita dei dischi con Bang Bang.

Dalle stelle alle stalle è un attimo e Cher sperimenta quanto questo proverbio sia vero sulla propria pelle. Dopo le milioni di copie di Bang Bang vendute in tutto il mondo, la cantante sembra non avere più alcun fascino per i giovani che alle sue canzoni preferiscono pezzi in cui si parla di amore libero, rivoluzione o droghe. Sonny allora punta sulle sue doti di attrice. I primi due film scritti e prodotti da Bono sono un flop e dopo aver avuto una bambina, Shaz, la coppia si sposta a Las Vegas per esibirsi nei nightclub della città. È qui che la fortuna di nuovo si accorge di loro. Invitati a fare alcune comparsate in TV, vengono notati dal direttore della CBS, che commissiona loro un programma, The Sonny and Cher Comedy Hour, in cui la coppia dà vita a scenette a base di battibecchi tra moglie e marito che divertono l'America intera. Dalla finzione alla realtà, però, il passo è breve. E nel 1975 Cher e Bono divorziano. Tre soli giorni e la cantante si risposa con Greg Allman degli Allman Brothers, che abbandonerà nel giro di pochi anni a causa dei suoi problemi con la droga. Finalmente rimasta sola e libera di gestire la propria carriera, Cher si lancia in progetti discografici sperimentali che però si rivelano dei clamorosi fallimenti. Di lei si torna a parlare ovunque, solo nel 1979, e non per i suoi meriti artistici, bensì per la copertina dell'album Prisoner, che la ritrae completamente nuda, suscitando le ire delle femministe.

Perché il successo torni, Cher deve aspettare gli anni 80. Trasferitasi a New York, l'artista mette da parte la musica e cerca di lavorare come attrice. Le porte che le vengono chiuse in faccia sono molte, ma Robert Altman se ne infischia del fatto di aver di fronte un nome celebre e la ingaggia per Come Back to the Five and Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean. La bravura nell'interpretare il ruolo di Sissy è tale che Cher ottiene la nomination ai Golden Globe, la prima di una lunga serie di candidature che nel giro di pochi anni la porteranno a vincere il premio Oscar per il film Stregata dalla Luna del 1987. Ora che è un'attrice affermata, Cher rimette mano anche alla sua carriera di cantante, con l'aiuto di colleghi come Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Desmond Child e Michael Bolton, l'artista pubblica l'album Cher, che vende oltre 3 milioni e mezzo di copie. È un nuovo folgorante inizio. 10 anni ancora e nel gennaio 1999 il singolo arriva alla prima posizione della classifica Billboard e ci resta per un mese. A 53 anni Cher è la cantante donna più anziana a essere presente nella Hit Parade e stabilisce un record. In 4 decadi differenti, anni 60, 70, 80, 90, ha avuto sempre almeno un disco nella top 10.

Cher, celebre cantante, attrice e presentatrice TV, ma anche icona della moda e del glamour. Nel 2000, mentre in Italia interpreta il duetto Più che puoi con Eros Ramazzotti, nei negozi di giocattoli torna la Barbie Cher, una riedizione della bambola giocattolo già prodotta con successo negli anni 70. Film, dischi, TV. Cher non si pone confini e il pubblico la acclama oggi come 40 anni prima. L'8 novembre 2010 le viene assegnato il premio Glamorous Woman of the Year Lifetime Achievement Award e nel 2013, quando decide di pubblicare il suo nuovo singolo, Woman's World, sul canale YouTube ottiene immediatamente oltre 1 milione di visualizzazioni. Su di sé ama ripetere «Cantanti, non consideratemi una cantante» e «Attori, non consideratemi un'attrice». Ed è vero, Cher per sempre sarà solo e straordinariamente Cher, un brutto anatroccolo diventato uno splendido cigno.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Chicago. DePaul University di Chicago, seconda metà degli anni 60. Soul e rock and roll impazzano tra gli studenti di ogni corso e tre di loro, Walter Parasider, Lee Lovenane e James Pankow, appena terminate le lezioni, corrono a provare cover di star famose come James Brown e Wilson Pickett per suonarle alla sera nei pub e nei club del campus. Con il passare del tempo, il trio si allarga fino a comprendere anche il chitarrista Terry Kath, il batterista Danny Serafin e il tastierista Robert Lamb. Il nome scelto dal sestetto è The Big Thing, spinta da James Guercio, un vecchio amico che nel frattempo è diventato produttore della Columbia Records, la band inizia a scrivere pezzi propri e, ingaggiato anche il cantante Peter Cetera, prepara il primo album. Il disco, che esce nel 1969 a firma Chicago, Transit Authority, precede il doppio intitolato semplicemente Chicago del 1970 e Chicago III del 1971. Tre doppi album che fanno conoscere e amare il gruppo sia in America che altrove. A coronare questa prima fase dell'ensemble, l'uscita del live Chicago at Carnegie Hall, che contiene successi come Make Me Smile.

Nel 1972 i Chicago tornano in studio per Chicago Quinto. Per la prima volta non si tratta di un doppio LP, ma il successo che arride al gruppo è comunque quello di sempre, e il disco sale fino alle prime posizioni delle classifiche d'oltreoceano e non solo. Per tutti gli anni 70, James Pankow e soci continuano a sfornare un nuovo disco all'anno, diventando una delle band commercialmente più fortunate del decennio. Una carriera luminosa celebrata nel 1975 anche dal primo best, Chicago's Greatest Hits. A rendere ancora più celebre il gruppo dell'Illinois nel 1976 è Chicago Decimo, una raccolta di brani inediti che comprende canzoni diventate classici in tutto il mondo, come Another Rainy Day in New York City e Hard to Say I'm Sorry. Everybody.

Hard to Say I'm Sorry è destinata a diventare una delle canzoni d'amore più suonate nel mondo e i Chicago entrano in studio per il successivo album, Chicago XI, con l'idea di bissare il successo ottenuto grazie a brani come Baby What a Big Surprise e appunto Hard to Say I'm Sorry. Il disco è un trionfo, ma la band in questo periodo deve affrontare una vera tragedia, la surreale morte del chitarrista Terry Kath, che si uccide sparandosi per scherzo alla tempia senza sapere di avere in mano un'arma carica. Questo dramma, assieme alla rottura del sodalizio con lo storico produttore James Guercio, segna l'inizio di una nuova era per il gruppo, come dimostrano le tracce di Hot Streets e del successivo Chicago XIII. Il cambiamento però non piace al pubblico, che ignora o quasi i due dischi, e lo stesso fa con i successivi. Amati da una cerchia sempre più ristretta di fan, Pankow e compagni tornano comunque ciclicamente a scalare le hit parade, ogni volta che esce un loro best-of con intramontabili quali You Are In My Mind o If You Leave Me Now.

dei membri storici dei Chicago nel terzo millennio, continuano a far parte del gruppo Robert Lamb, James Pankow, Lee Loughnane e Walter Parasider, a cui nel tempo si sono aggiunti Jason Scheff, Tracy Bowden, Keith Holland, Lou Pardini e Walfredo Reyes Jr. Pur essendo in carriera da quasi 50 anni, i Chicago non hanno mai perso la loro voglia di suonare e ancora oggi sono protagonisti di un Never Ending Tour che prevede decine di date ogni anno in tutti gli Stati Uniti e anche altrove. Testimonial da molto tempo dell'Associazione per la lotta ai tumori, American Cancer Society, nel 2012, per la quinta volta nella loro carriera, James Pankow e compagni affrontano una tournée di 2 mesi assieme a The Doobie Brothers. Ai concerti dell'ensemble c'è sempre un notevolissimo numero di fan e tutti conoscono a memoria grandi hit come Baby What a Big Surprise.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: REM. I REM, in lingua inglese la pronuncia è R.E.M., vengono fondati ufficialmente il 5 aprile 1980 all'Università della Georgia ad Athens, da un gruppo di studenti che sotto vari nomi suonano insieme già dal 1979. REM è l'acronimo di Rapid Eye Movement, la fase del sonno in cui si sogna. I componenti del gruppo scelgono proprio questo nome dopo averlo letto sul muro di una chiesa. Della band, oltre al cantante Michael Stipe, fanno parte anche il chitarrista Peter Buck, il bassista Mike Mills e il batterista Bill Berry. Il debutto del quartetto, al tempo denominato Twisted Kites, avviene alla festa di compleanno di Catherine O'Brien, un'amica ventenne. Durante la festa, Stipe e soci eseguono cover di gruppi garage, psichedelici e punk, ottenendo buoni consensi. Nell'estate 1980 il gruppo incontra Jefferson Holt, che, diventato il loro manager, procura loro una serie di date nel sud degli Stati Uniti. Sospesi gli studi universitari, nel 1981 i REM registrano il loro primo singolo, Radio Free Europe, che esce in sole 1000 copie per la piccola etichetta discografica Hype Tone. Eletto singolo dell'anno dalle College Radio e dal settimanale di New York Village Voice, Radio Free Europe rappresenta per i REM il passaporto per il successo. Nel maggio 1992, dopo aver rifiutato un'offerta dalla blasonata RCA, Stipe e compagni firmano un contratto con la IRS, per la quale pubblicano nell'agosto seguente l'EP Chronic Town.

Marmor. L'album di debutto dei REM esce nel 1983 e anche se vende solo 200.000 copie, viene eletto album dell'anno da riviste importanti come Rolling Stone. Nonostante gli scarsi risultati commerciali, Stipe e gli altri non demordono e incidono Re-Knocking del 1984, Fable of the Reconstruction del 1985 e Life Rich Pageant del 1986, album quest'ultimo che vende circa 500.000 copie. Visto il consenso attorno a Life's Rich Pageant, la IRS, sempre nel 1986, pubblica Dead Letter Office, una compilation di canzoni registrate dalla band durante le sessioni di registrazione dei loro album e la raccolta di video Succombs. Il successo vero, quello con la S maiuscola, arriva nel 1987 con l'uscita di The One I Love, il primo singolo dei REM a entrare nella top 10 americana e primo estratto del fortunato album Document, la cui buona sorte viene bissata da Green nel 1988. 3 anni dopo, all'indomani di un lungo tour, il gruppo di Ateens rilascia l'album Out of Time. Grazie a Losing My Religion e ad altri brani del disco, i REM diventano straordinariamente popolari in tutto il mondo.

Out of Time vende 13 milioni di copie nel mondo, un risultato stratosferico che viene addirittura superato dal successivo Automatic for the People del 1992. Un album che si apre con l'introspettiva Drive, comprende l'hit Everybody Hurts e propone brani come Man on the Moon, dedicata ad Andy Kaufman, il comico della serie TV americana Taxi. Il 1994 è l'anno di Monster, CD dedicato a River Phoenix, il giovane attore amico di Stipe, morto di overdose, e a Kurt Cobain, il leader dei Nirvana. Tra le canzoni c'è anche Let Me In, un brano regalato al gruppo dalla vedova di Cobain, Courtney Love, che parla proprio del musicista grunge. Monster vede i Rem aprirsi a sonorità rock e spiazza i fan storici che si aspettano sonorità meno dure. Nel 1996 i Rem rinnovano il contratto con la Warner Bros. Per 80 milioni di dollari, in quel momento il contratto più alto nella storia della musica rock. Sempre nel 1996 esce New Adventure in Hi-Fi, l'ultimo album in cui suona anche Bill Berry, che è costretto a lasciare i compagni per motivi di salute. Per il successivo Up del 1998 alla batteria si alternano Barrett Martin degli Screaming Trees e Joy Waronker, collaboratore di Beck. Dall'album vengono estratti i singoli Day Sleepers, Lotus, At My Most Beautiful e Suspicion. Nel 1999 i Rem pubblicano il singolo The Great Beyond, canzone scritta per la colonna sonora del film di Milos Forman, Man on the Moon, con Jim Carrey. Nel terzo millennio, Stipe e soci tornano in classifica con l'album Reveal del 2001, partecipano alla colonna sonora di Vanilla Sky di Cameron Crowe con alcuni brani già editi, e nel 2003 pubblicano sul loro sito internet Final Straw, una canzone scritta di getto per protestare contro l'imminente conflitto in Iraq. Per la raccolta In Time, The Best of Rem, che raccoglie i maggiori successi della band dal 1988 al 2003 e le inedite Bad Day e Animal, i Rem hanno un nuovo batterista, l'ex Ministry Bill Rieflin. Con Rieflin il gruppo registra anche Around the Sun del 2004 e Accelerate del 2008. Per testare le canzoni di Accelerate, Michael e compagni tengono una serie di false prove aperte al pubblico a Dublino. È qui che per la prima volta si ascoltano brani come Supernatural, Super Serious, Hollow Man o Man Size Wrath.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Paul McCartney.
3: James Paul McCartney nasce il 18 giugno 1942 al Walton Hospital di Liverpool, lo stesso ospedale dove la madre Mary Mohan lavora come infermiera. Il padre Jim, trombettista in una big band locale, a 14 anni gli regala una tromba, che però Paul baratta subito con la sua prima chitarra acustica e, pur essendo mancino, comincia a suonarla e a comporre i suoi primi brani. Grazie alla sua bravura di studente, Paul ottiene la missione al prestigioso Liverpool Institute, dove nel 1954 conosce George Harrison. Tre anni dopo, durante una festa, conosce John Lennon e milita con lui nei Quarrymen, i quali, dopo un paio di tour all'estero, il cambio del nome in Beatles e l'ingresso in formazione di Ringo Starr e George Harrison diventano una leggenda. Quando i Beatles si sciolgono ufficialmente nell'aprile 1970, Paul McCartney ha già avviato una parallela carriera solista iniziata nel 1966 con la composizione della colonna sonora del film The Family Way. In concomitanza con l'annuncio della fine dei Beatles, McCartney pubblica il suo omonimo disco d'esordio che contiene Maybe I'm Amazed, Junk e altri brani composti per i quattro di Liverpool, ma mai editi. L'anno dopo, assieme alla moglie Linda, realizza i singoli Another Day e Uncle Albert e l'album Rem. Nel 1971, sempre insieme alla moglie Linda, il batterista Danny Sewell e il chitarrista Danny Lane, Paul McCartney fonda i Wings, gruppo con il quale nello stesso anno pubblica Wildlife, album che viene accolto tiepidamente, come il successivo singolo Give Ireland Back to the Irish del 1972. A far tornare l'ex Beatle in alta classifica nel 1973 è il fortunato album Red Rose Speedway, disco in cui compare la ballata My Love.

Nell'estate 1973, la sera prima di partire per la Nigeria, dove Paul McCartney intende registrare il nuovo LP della band, Sewell e McCallow lasciano il gruppo e i Wings, ridotti ai soli Paul, Linda e Danny Lane, decidono comunque di andare a Lagos per registrare Band on the Run, raccolta di inediti che resta in classifica per 2 anni e segna la definitiva consacrazione del musicista di Liverpool a leggenda del rock. Negli anni seguenti, sempre con i Wings, pubblica Venus and Mars del 1975, Wings at the Speed of Sound e il triplo album dal vivo Wings Over America del 1976, London Town del 1978 e Back to the Egg del 1979. Nel 1980 Paul McCartney decide di presentarsi di nuovo come solista e pubblica l'album McCartney Second. Negli anni 80 seguono collaborazioni illustri con colleghi del calibro di Stevie Wonder nel brano Ebony and Ivory e Michael Jackson nei duetti The Girl Is Mine e Say Say Say e singoli di enorme successo come Coming Up e Waterfalls.

Se la carriera di musicista riprende il volo, il McCartney regista non ha altrettanta fortuna. Il suo film Give My Regards to Broad Street del 1984 è un flop clamoroso e la sua stella sembra brillare di meno, nonostante la partecipazione a Live Aid di Bob Geldof, l'uscita del brano Spies Like Us nell'omonimo film di John Landis con Dan Aykroyd e Chevy Chase e la pubblicazione dell'album Press to Play del 1986. Protagonista di una fenomenale run 3 con l'antologia All the Best del 1987, che contiene il singolo inedito Once Upon a Long Ago, nel 1988 McCartney realizza Choba B CCCP, primo album di musica rock destinato esclusivamente al mercato sovietico. Sempre alla fine degli anni Ottanta, l'ex Beatle torna a fare concerti e le sue tournée trionfali portano all'uscita di Tripping the Live Fantastic, il doppio album dal vivo edito nel 1990.

Nel 1991 Paul McCartney decide di comporre un'opera classica, il Liverpool Oratorio, una specie di autobiografia in musica scritta assieme al direttore d'orchestra americano Carl Davis ed eseguita per la prima volta con la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra nella Cattedrale di Liverpool. Due anni di attesa e nel 1993 McCartney torna al pop con Off the Ground e il disco dal vivo Paul is Live. Nel 1997 McCartney è stato insignito del titolo di Cavaliere, Sir, da Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Sempre nel 1997 Sir Paul presenta una nuova opera, Standing Stone, e con lo pseudonimo The Fireman pubblica Rush's First e Second, due progetti elettronici. Rimasto vedovo di Linda, l'ex Beatle conclude gli anni 90 debuttando come pittore, registrando il DVD Live at the Cavern Club e pubblicando Working Classical con la London Symphony Orchestra. Protagonista delle riviste rosa per il suo matrimonio con l'ex modella Heather Mills, McCartney nel terzo millennio torna a scalare le hit parade con il CD Chaos and Creation in the Backyard del 2006 e Memory Almost Full del 2007. A farlo tornare di nuovo ai vertici delle classifiche mondiali nel 2013 è New, singolo che anticipa l'omonimo album uscito alla metà di ottobre. Sempre impegnato in tour che toccano i 5 continenti, nell'ottobre 2016 l'ex Beatles è protagonista al già leggendario Desert Trip Festival di Indio in California, dove divide il palco con altre icone quali i Rolling Stones, Bob Dylan, The Who e Roger Waters.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Michael Jackson.
5: Se il pop ha un re, questo re è Michael Jackson. L'eterno Peter Pan del pentagramma è nato il 29 agosto 1958 a Gary, nell'Indiana. Incoraggiato dal padre, che suona la chitarra in una piccola band R&B, sia Michael che i suoi fratelli si avvicinano alla musica fin da piccoli. È proprio Joseph Jackson, il papà di Michael, a intuire per primo il talento dei figli e a spingerli a formare un gruppo, i Jackson 5. Un'intuizione che si rivelerà fortunatissima. Assoldati dalla Motown, i fratelli Jackson realizzano ben 15 album di successo in soli 7 anni. Pur essendo ancora nei Jackson 5 nel 1972, Michael Jackson debutta come solista pubblicando Got to Be There, il primo dei suoi 4 album per la Motown. 6 anni dopo, il giovane artista lascia definitivamente i Jackson 5 e prosegue da solo. È il 1978, lo stesso anno in cui il giovane Jackson duetta nella colonna sonora del film The Wiz con Diana Ross. A cambiare il suo destino alla fine degli anni 70 è la scelta di realizzare album assieme al celebre produttore Quincy Jones. La coppia, sotto l'egida dell'etichetta Epic, si mette subito al lavoro e nel 1979 Jacko registra Off the Wall, disco che raggiunge la vetta delle classifiche in tutto il mondo.

Dopo il formidabile successo di Off the Wall, Michael Jackson è ormai una delle star mondiali più amate e tutto è pronto per il più grande exploit discografico di tutti i tempi, l'album Thriller. Raccolta di inediti che esce il 1 dicembre 1982 e resta in cima alle classifiche per 37 settimane, entrando nel Guinness dei primati come l'album più venduto nella storia della musica, con 109 milioni di copie all'attivo dall'anno della sua pubblicazione al 2007, anno in cui viene messa in vendita l'edizione speciale per il 25esimo anniversario dall'uscita. Da Thriller sono stati estratti 7 fortunatissimi singoli, tra i quali Billie Jean, Beat It e naturalmente la title track. A incrementare il successo delle nuove canzoni ci sono i video davvero fantastici. Thriller, in particolare, è un vero e proprio minifilm, diretto dal geniale John Landis e impreziosito da coreografie, che anche a distanza di decenni restano ineguagliate. Jaco, in questo periodo, si esibisce in un passo che entra di diritto nella storia della danza moderna, il Moonwalk. Celebre camminata all'indietro utilizzata dal vivo e su video sulle note di Billie Jean. Nel 1984, Thriller, che originariamente si sarebbe dovuto intitolare Give Me Starlight, riceve 12 nomination ai Grammy Awards e ne vince 8. Un vero record per un solo album.

Nel 1984, nonostante sia ormai una superstar, Michael Jackson torna a esibirsi con i fratelli nel Victory Tour, evento che lancia nel firmamento pop anche le sorelle Janet e LaToya. Nel frattempo, Jacko si trasferisce nel grandioso Ranch Neverland, una villa smisurata che il cantante si fa costruire in California. In questo periodo Jackson inizia a sottoporsi a una serie infinita di interventi di chirurgia plastica e attorno a lui si diffondono strane leggende metropolitane, come quella secondo la quale dormirebbe in una camera iperbarica. Nel 1985, insieme a Lionel Richie, promuove il progetto We Are the World a favore dei bambini africani. E il successo è immediato. Partecipano all'iniziativa tutti i più celebri VIP della musica mondiale: Bob Dylan, Paul McCartney, Bruce Springsteen, Tina Turner, Ray Charles, Billy Joel. There is a

Due anni di attesa e nel 1987 esce il seguito di Thriller, l'album Bad, che assicura a Michael Jackson l'ennesima lunga permanenza ai primi posti delle classifiche dei 5 continenti. Stessa sorte che tocca a Dangerous, del 1991. Il 26 maggio 1994, Michael Jackson sposa Lisa Mary Presley, la figlia del re del rock and roll. Due anni dopo, quando i due divorzieranno, Michael convolerà a nozze con la sua infermiera, che gli darà il primo figlio nel febbraio 1997. Nel giugno 1995 esce History, doppio album suddiviso tra Greatest Hit e brani inediti, tra cui il singolo Scream, in duetto con la sorella Janet. Ancora due anni e Michael Jackson torna a pubblicare altre canzoni destinate a emozionare i suoi milioni di fan sparsi nel mondo. Blood on the Dance Floor. Il 2001 è un anno fondamentale per Michael Jackson. Nel mese di marzo viene inserito nella Rock and Roll Hall of Fame e a settembre il New York City's Madison Square Garden ospita un mega concerto organizzato per i 30 anni di carriera. Fra gli ospiti che cantano in suo onore, star come Whitney Houston, Britney Spears e Liza Minnelli. All'indomani della tragedia delle Twin Towers, Michael Jackson scrive una canzone dedicata alle vittime. Con 40 star, tra cui Celine Dion, Mariah Carey e Santana, registra il brano What More Can I Give? Sempre nell'ottobre 2001 viene pubblicato Invincible, che contiene il singolo You Rock My World, nella cui versione video c'è perfino un prezioso cameo di Marlon Brando. Due anni dopo, nel novembre del 2003, esce la raccolta di successi Number Ones. Proprio mentre inizia la campagna pubblicitaria per il Greatest Hit, si diffonde anche la notizia che Michael Jackson dovrà essere arrestato per accuse plurime di molestie a bambini. Il processo si conclude il 14 giugno 2005. La giuria del Tribunale di Santa Maria lo dichiara non colpevole per tutte e 10 i capi di accusa a suo carico. Michael Jackson muore improvvisamente a soli 50 anni, il 25 giugno 2009.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars, la storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Carlos Santana.
3: Carlos Augusto Alves Santana, nato il 20 luglio 1947 ad Outland de Navarro da un suonatore mariachi, fin da bambino riesce a volare sul pentagramma. Il primo strumento che il piccolo Carlos suona per accompagnare le esibizioni di suo padre è un violino. Violino che, pochi anni dopo, lascerà il posto alla chitarra, più facile da portare in giro e più adatta all'esecuzione del repertorio popolare per il quale viene ingaggiato. I primi concerti da solo, a Tijuana sul confine messicano, li tiene poco più che adolescente, davanti agli ubriaconi che frequentano le bettole e gli infimi club del confine. Un'esperienza dura, che però gli tornerà utile negli anni 60, quando, trasferitosi a San Francisco con la famiglia, riuscirà a farsi subito un nome nel circuito dei locali più importanti della città. Per la Santana Blues Band, il gruppo fondato alla fine del 1966 con il chitarrista Tom Frazier, il percussionista Mike Carabello, il batterista Rod Harper, il bassista Gus Rodriguez e l'organista Greg Rowley, è facile richiamare pubblico alle proprie esibizioni e anche ottenere il primo contratto discografico. Nel 1969, per l'etichetta Columbia Records, esce Santana, esordio che fa conoscere il nome di Santana e del suo gruppo in tutti gli Stati Uniti.

Diventato ormai una star, nel 1969 Carlos Santana entra di diritto nella rosa degli ospiti del mitico festival di Woodstock. Qui, davanti a mezzo milione di persone, impone la sua miscela di note roventi e di ritmi sudamericani che dà vita al cosiddetto movimento del rock latino. Nella musica di Santana c'è sempre stata una forte componente mistica e religiosa, che diventa evidente in Abraxas del 1970. Un album che, trainato da brani come Black Magic Woman, Oye Como Va e Samba Pati, si piazza al numero uno della classifica americana per 5 settimane di seguito. L'anno dopo, nel 1971, il chitarrista messicano è di nuovo ai vertici della classifica americana con Santana 3. Disco che resta al numero uno nella classifica degli album più venduti in USA per un mese e mezzo. È in questo periodo che il musicista si prende una vacanza dalla sua blues band per incidere un disco dal vivo col batterista jazz Buddy Miles, una delle tante fenomenali collaborazioni che il chitarrista realizzerà nel corso della sua carriera. Il jazz si affaccerà anche nel successivo album intitolato Caravanserai del 1972. Nello stesso anno, Santana conosce Deborah King, figlia del musicista blues Saunders King, che diventa sua moglie pochi mesi dopo. La coppia ha 3 figli, Salvador, Stella e Angelica.

Carlos Santana ha un compagno di fede, il chitarrista John McLaughlin, con il quale condivide lo stesso guru, Sri Chinmoy, e con cui realizza un album ispirato a tematiche religiose, Love, Devotion and Surrender. È in questo periodo che assume il nome spirituale di Devadip, ovvero Lanterna ed Occhio di Dio, e decide, assieme alla Santana Blues Band, di abbandonare il jazz e la fusion. Con Amigos, del 1976, il chitarrista torna alle atmosfere latine degli esordi. È una scelta felice. Tra i nuovi pezzi non solo compaiono le straordinarie Dance Sister Dance e Let It Shine, ma è compresa anche la strumentale Europa, che riporta il gruppo ai primi posti in classifica. Nel 1977, sulla scia del successo di Europa, Santana e il suo gruppo pubblicano il doppio album Moonflower, che è in gran parte registrato dal vivo. Moonflower rappresenta in qualche modo l'apice della prima parte della carriera di Devadip, che negli anni 80 e 90 godrà sì di un grande seguito, ma non riuscirà a bissare i clamorosi record discografici già stabiliti. Gli album solisti, i CD realizzati con la band come Winning del 1981 o Freedom del 1986, vengono accolti in maniera tiepida dal grande pubblico. In poche parole, Santana è confinato ai margini delle classifiche, tranne che per poche eccezioni, come la colonna sonora del film La Bamba del 1986, il live del 25ennale di Woodstock e la pubblicazione del remaster di Live at the Fillmore 68. A incoronarlo nuovamente re delle charts e farlo conoscere alle generazioni più giovani, ci pensa Supernatural, album nel quale compare anche Maria Maria, canzone incisa con il duo R&B The Product GMB.

Supernatural, disco in cui Santana fonde rock, funky e hip hop, collaborano star della musica americana come Bobby Martin, Eric Clapton, Lauryn Hill, Wycliffe Jean, Dave Matthews ed Eagle Eye Cherry. Oltre a Maria Maria, dal disco vengono estratti anche i singoli Smooth, cantata da Rob Thomas dei Matchbox 20, e Corazón Espinado, con Immanà. Il ritorno del musicista di origine messicana è trionfale. Supernatural vende oltre 25 milioni di copie e si accaparra ben 9 Grammy Award. Negli anni 2000, l'artista continua a sfornare dischi capolavoro come Divine Light del 2001 e Shaman del 2003. Anche in questo inizio millennio sono molte le collaborazioni importanti. Santana lavora con Michael Jackson nella stesura del brano Whatever Happens e registra in studio con i P.O.D. Angelique Kidjo e Chad Kroeger. Shakira e Tina Turner, inoltre, collaborano a Ultimate Santana, l'antologia che esce nel 2009. Anche nel terzo millennio, Santana continua a essere prolifico oltre che geniale. Al suo attivo, oltre alla raccolta dei più grandi della sei corde Guitar Heaven, The Greatest Guitar Classics of All Time del 2010, ci sono Shaman del 2002, All That I Am del 2005, Shapeshifter del 2012, Corazón del 2014 e Santana 4 del 2016. Nel 2010 il musicista di origine messicana è stato protagonista anche delle cronache rosa. Durante un concerto a Chicago, dopo aver suonato Corazón Espinado, ha pubblicamente chiesto alla sua batterista Cindy Blackman di sposarlo. Il sì è stato accompagnato dall'ovazione del pubblico.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Chic. Mentre il mondo del rock è scosso dal fenomeno del punk, in America la disco diventa un business smisurato. Quella che fino a pochi anni prima era musica da ritrovi poco conosciuti al di fuori delle notti insonni di New York, nel 1977 è diventata un genere sonoro che muove miliardi di dollari. Al cinema si fa la fila per vedere La febbre del sabato sera con John Travolta, alias Tony Manero, e nelle charts spopolano star come Donna Summer e Gloria Gaynor e gruppi come gli Chic. Band fondata dal chitarrista Nile Rodgers e dal bassista Bernard Edwards. A completare il gruppo, l'ex batterista delle La Belle, Tony Thompson, e due cantanti, Norma Jean Wright, che più tardi verrà sostituita da Lucy Martin, e Alpha Anderson. Il primo disco, intitolato Chic come l'ensemble, esce proprio nel 1977. Tra le canzoni registrate agli Electric Lady Studios di New York City, anche il fortunato 45 giri Dance, Dance, Dance.

Dance Dance Dance e gli altri brani del primo album omonimo degli Chic portano Nile Rodgers e soci nella top 30 della classifica degli album più venduti in America. Un ottimo inizio che prelude allo sconfinato successo del successivo LP, Se Chic. A far esplodere il fenomeno Chic è il brano Le Freak. Appena uscito, il disco, che sul lato B ha inciso il brano Sour Fair, balza subito al numero 1 della Billboard Top 100 e nel giro di poche settimane vende la bellezza di 6 milioni di copie solo negli Stati Uniti. Un record per la Atlantic Warner Music, l'etichetta che lo ha pubblicato, che verrà battuto solo nel 1990 da Vogue di Madonna. In America, come nei Paesi Bassi, in Norvegia, come in Italia, gli Chic fanno ballare tutti. Niente male per una canzone nata durante una jam session nell'appartamento di Edwards, al ritorno da una serata al Club Studio 54, dove il bassista aveva incontrato Grace Jones.

Con le Freak sono in molti a pensare che gli Chic abbiano raggiunto il top della loro carriera, ma così non è. A solo un anno da As Chic esce Risqué, terzo album del gruppo newyorkese che contiene brani divenuti un simbolo dell'era disco come Good Times, pezzo che verrà campionato centinaia di volte e diventerà fonte di ispirazione per brani come Adventures on the Wheels of Steel di Grandmaster Flash, Rapper's Delight della Sugar Hill Gang e perfino per Another One Bites the Dust dei Queen o Rapture dei Blondie. Gli Chic, pur avendo solo tre album alle spalle, sono ormai un punto di riferimento nella grande mela. E sempre nel 1978, i fondatori della band, Nile Rodgers e Bernard Edwards, decidono di produrre anche altri ensemble. La loro firma compare su successi come We Are Family delle Sister Sledge, Spacer di Sheila and B. Devotion e Upside Down di Diana Ross.

Davanti a una festa, Rogers e Edwards decidono di tornare insieme con una nuova line-up. La reunion, brevissima, porta alla pubblicazione di un unico album, Chicism. Sarà il solo Rogers nel 1996 a riesumare il nome per incidere un album, Chic Freak and More Treats, nel quale reinterpreta i grandi successi del gruppo e alcuni brani prodotti o composti per altri, come Let's Dance di David Bowie o Do the Dance, che viene ricantata da Simon Le Bon. Nello stesso anno Rogers incide anche il disco dal vivo Live at Budokan, che vede la partecipazione di guest star come Slash dei Guns N' Roses. Un altro live degli Chic, versione Rogers solo, esce nel 2006 e viene registrato ad Amsterdam. Anche in questo caso non mancano pezzi storici come Everybody Dance.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Lenny Kravitz,
3: figlio del produttore discografico Cy Kravitz e di Roxy Rocker. Attrice diventata famosa per il telefilm Jefferson, Lenny Kravitz fin da piccolo si dedica allo studio di chitarra, basso, batteria e pianoforte e canta per il California Boys Choir e la Metropolitan Opera. Il debutto discografico con lo pseudonimo di Romeo Blue avviene nel 1983. All'epoca il giovane polistrumentista newyorkese si ispira ai grandi del jazz, oltre che a Prince. In cerca della propria identità artistica, alla fine degli anni 80 lascia la California dove è cresciuto per tornare nella natia Grande Mela. Qui, nel 1987, sposa Lisa Bonet, un'interprete del Crosby Show, e nel 1988 firma un contratto discografico con la Virgin. Il debut album, Let Love Rule, esce nel 1989 e grazie a singoli come I Built This Garden For Us ottiene un buon successo.

A un anno dal suo debutto, Lenny Kravitz intreccia con Madonna una relazione che la porta a comporre per lei il brano Justify My Love, ma anche al divorzio da Lisa Bonet. È proprio alla fine del suo matrimonio che nel 1991 dedica il nuovo CD Mama Said. Tra le tracce dell'album It Ain't Over Till It's Over, Always on the Run, al quale collabora anche il chitarrista dei Guns N' Roses Slash, e All I Ever Wanted, scritta con Sean Lennon. Solo 2 anni di lavoro e il musicista americano è pronto a conquistare il mondo scrivendo una delle pagine più eccitanti del rock moderno. Il CD Are You Gonna Go My Way, che oltre alla title track contiene anche pezzi come Believe, Is There Any Love in Your Heart e Black Girl. Grazie a questo suo terzo formato lungo, Kravitz vince un Brit Award come miglior artista maschile, mentre il video di Are You Gonna Go My Way, diretto da Mark Romanek, viene premiato agli MTV Video Music Awards.

Invitato a tributare omaggio ai Kiss, Kravitz nel 1995 reinterpreta Deuce. Nello stesso anno pubblica il suo nuovo album, Circus, che entra nella top 10 americana, trainato da Rock and Roll is Dead e Can Get You Off of My Mind. Deciso ad allargare i propri orizzonti musicali, nel 1998

quando il musicista realizza Five, raccolta di inediti in cui sperimenta sonorità elettroniche. Fly Away, If You Can Say No e I Belong to You, i pezzi del disco, fanno vincere al suo autore 2 Grammy Awards. Impegnato a promuovere dal vivo le sue canzoni in tutto il mondo, Lennie nel 2000 pubblica il suo primo Greatest Hits, contenente anche l'inedita Again, a cui viene attribuito un Grammy come al successivo singolo Dig It, tratto dal nuovo album Lennie del 2001. Nei primi anni del terzo millennio, il musicista realizza numerose collaborazioni, tra cui quelle con Jay-Z per i brani Guns N' Roses e Storm, o con Michael Jackson per Another Day, o i Nerd nell'album Fly or Die. Baptism è il titolo del 7° album che esce nel 2004 e che comprende hit come Where Are We Running e California.

All'indomani dell'uscita di Baptism, Lenny Kravitz è di nuovo impegnato in una tournée mondiale che lo porta a suonare anche in Italia. A causa dei tanti live, per avere il nuovo album bisogna attendere il 2008 e l'uscita di Is It Time for a Love Revolution? La raccolta di inediti, che contiene anche I'll Be Waiting, viene realizzata per il mercato giapponese con tre bonus track: il reggae Uncharted Terrain, il blue style Zeb Confused e Tu M'Apri Le Coeur, monologo dedicato al regista Luc Perissinotti. Amato da critica e pubblico, il nuovo lavoro di Kravitz arriva tra i primi 5 dischi della classifica americana, vendendo oltre 1 milione di copie nel mondo. Di nuovo 3 anni di pause e di concerti, e nel 2011 esce Black and White America. Le nuove canzoni, una delle quali è la celebre Push, vengono stampate anche su doppio vinile e in formato DVD.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 5.
2: Gamma Radio Golden Hits.
3: Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Banco Preziosi Milano, specializzati nell'acquisto di diamanti, alta orologeria, oro e argento, in via Piranesi 22 e via Mazzini 20 in galleria. Da oltre 20 anni Riccardo Cecconi garantisce professionalità e competenza. BancoPreziosiMilano.it.
2: Sono le 6.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Il segnale orario è offerto da Mocauto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 7.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.

0: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. L'estate del turismo riscopre la passione per mappe e cartografia. Necessary Fiction, Maps, Art and Models of Our World è il titolo della mostra che accoglie turisti appassionati nella suggestiva abbazia di San Gregorio a Venezia. Ma intanto, da questo weekend, tornano a casa nella Biblioteca Capitolare di Verona, la più antica biblioteca al mondo ancora operante, due globi della prima metà del Settecento firmati da Johann Gabriel Doppelmayr. Tornano dopo un attento restauro realizzato da Francesca Telli.
1: Sono particolari perché la manifattura è veramente eccezionale, anche la conoscenza del cielo e della terra, se pensiamo che sono degli anni 20 del Settecento. Anche dal punto di vista tecnico sono state eseguite in maniera estremamente elegante, anche la finitura color ocra che li contraddistingue rispetto ad altri che non hanno questa finitura li rende estremamente raffinati. E con il restauro siamo riuscite ad arrivare a leggere perfettamente tutto quello che è scritto su questi globi meravigliosi.
0: Il restauro è stato presentato alla Biblioteca di Cremona, che a sua volta conserva altri due famosi globi, oltre ad altri tesori. L'altra specialista della conservazione, Roberta Bulzoni.
2: Partiamo dai due globi cinquecenteschi di Mercatore, due opere molto rare, per poi proseguire con il rotolo quattrocentesco pergamenaceo, che è stato recentemente restaurato, 6 metri abbondanti di lunghezza, e poi numerosissimi manoscritti preziosi e delle incisioni, da non dimenticare i meravigliosi Rembrandt.
0: Infine, nuove mappe e indicazioni di viaggio all'Ulisse Fest, festival organizzato da Lonely Planet, che quest'anno si svolge dal 10 al 12 luglio a Genova. Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui. Buon ascolto.
3: Gamma Radio Weekend.

0: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
1: È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Apice del caldo sulla Lombardia, si chiuderanno due giornate, forse le più calde di questa estate, con valori vicini ai 40 gradi, con l'afa che accentuerà questa sensazione di caldo molto intenso. Da domenica pomeriggio sera invece aumenterà il rischio per qualche temporale in montagna, parziale coinvolgimento delle pianure, mentre dalla prossima settimana, con martedì, sembra esserci un break temporalesco più generalizzato, con annessa attenuazione dei valori massimi. Rimanete aggiornati e consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia dividile!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di Sting.

0: Milano Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Milano Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche e mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Milano Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: Siete voi, il Moulin Rouge!
2: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
3: Ci sono mani grandi e generose, mani piccole e fragili, mani pulite e mani sporche. E poi ci sono mani che con la sclerosi sistemica cambiano colore.
4: Il 29 giugno è la giornata mondiale della sclerosi sistemica. Per saperne di più sulle mani che cambiano colore, chiama la Lega Italiana Sclerosi Sistemica allo 02 898 66586 o visita il sito www.sclerosisistemica.info. Spot per il sociale.
5: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Banco Preziosi Milano, specializzati nell'acquisto di diamanti, alta orologeria, oro e argento, in via Piranesi 22 e via Mazzini 20 in galleria. Da oltre 20 anni Riccardo Cecconi garantisce professionalità e competenza. BancoPreziosiMilano.it.
2: Sono le 8 e un minuto.
3: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con ADN Kronos Salute. Le catene del valore farmaceutiche non sono più soltanto un tema sanitario, ma un'infrastruttura strategica per la sicurezza nazionale, la competitività industriale e l'autonomia europea. È questo il messaggio al centro della tavola rotonda geopolitica del farmaco e resilienza industriale, le nuove catene del valore farmaceutico, promossa a Roma da Ruud Pedersen Italy nell'ambito del format Powerful Breakfast con il contributo non condizionante di Bayer Italia. Dopo un infarto, un ictus o arteriopatia periferica, circa un paziente su tre non segue correttamente controlli e terapie, aumentando il rischio di nuovi eventi cardiovascolari. La maggior parte riduce la frequenza delle visite rispetto a quanto raccomandato dal medico, altri interrompono i controlli mentre una parte tende a sottoporvisi solo in presenza di sintomi. È quanto emerge da un'indagine promossa da Novartis realizzata da ICVIA su un campione di 309 italiani con ipercolesterolemia che hanno avuto un precedente evento cardiovascolare. Negli ultimi 10 anni le persone seguite dalla Fondazione Lega del Filo d'Oro sono cresciute da 806 a 1405, segnando nel 2025 il livello più alto mai registrato, una crescita che racconta non solo l'espansione di un'organizzazione ma anche l'aumento della capacità di raggiungere persone sordocieche che altrimenti resterebbero sole e le loro famiglie. È in questo contesto che la Fondazione sceglie la Giornata Internazionale della Sordocecità per diffondere questi dati, informano in una nota insieme alle raccomandazioni emerse dalla recente Conferenza Nazionale delle Persone Sordocieche riguardo gli ambiti di lavoro, delle passioni, della cultura, delle relazioni e sulla tutela della violenza. Il centro DBS Pavia, nato dalla collaborazione tra Fondazione Mondino e RCCS e Fondazioni RCCS Policlinico San Matteo, celebra la 100ª procedura di impianto del dispositivo di neurostimolazione cerebrale profonda, indicato per alleviare i sintomi motori della malattia di Parkinson. Questo risultato, informa una nota, è stato raggiunto grazie alla stretta e continua collaborazione tra le due strutture che permette ai pazienti di accedere a una presa in carico multidisciplinare lungo tutte le fasi del trattamento. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Gamma Radio Weekend.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Info e sedi su Renord.com.
5: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
6: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
5: Lo so bene, l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
6: Omega Lid, pomata emolliente. Clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
7: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
8: Monza Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Monza Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Monza Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Le regioni di nord-ovest ancora per questa giornata di domenica vedranno la forte ondata di calore toccare un po' tutti i settori, con l'apice previsto proprio in questa giornata. Caldo intenso, valori vicini ai 40 gradi, ma soprattutto afa che si farà sentire in particolare durante le ore serali. Avremo però attenzione già a fine di questa serata sui rilievi, localmente anche sulle pianure limitrofe, la possibilità di qualche temporale. Un possibile break temporalesco invece più organizzato e generalizzato all'inizio di luglio, con annessa attenuazione dei valori massimi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Sting.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!

0: vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Rescaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
1: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma. She's the girl that I love best. Tutti frutti, all frutti. Tutti
1: frutti, all frutti. Tutti frutti, all frutti. Il segnale orario è offerto da Mocauto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
2: Sono le 9.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
0: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: Nuovi bombardamenti e minacce reciproche mettono a rischio il fragile accordo tra Stati Uniti e Iran. Nicola De Muro.
6: Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. In notate i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, parlando di risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. E se Trump minaccia la Repubblica Islamica della sua esistenza, i Pasdaran parlano di risposta implacabile in caso di nuova aggressione statunitense.
5: Il terremoto in Venezuela, il bilancio aggiornato a 1450 vittime, di cui 4 italiane, oltre 50.000 dispersi. Nella nostra notte, nuova scossa di magnitudo 4.8. Chiusa la fase a gironi dei mondiali, l'Inghilterra batte 2-0 Panama ed è prima nel gruppo, davanti alla Croazia 2-1 sul Ghana, l'Argentina liquida 3-1 la Giordania, Messi a segno su punizione. Nello stesso gruppo 3-3 di Algeria-Austria, che qualifica entrambe, 0-0 Colombia-Portogallo, Congo Uzbekistan 3-1, stasera Sudafrica-Canada apre i sedicesimi. È tutto più tardi da Davide Camera.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Gamma Radio Weekend.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Apice del caldo sulla Lombardia, si chiuderanno due giornate, forse le più calde di questa estate, con valori vicini ai 40 gradi, con l'afa che accentuerà questa sensazione di caldo molto intenso. Da domenica pomeriggio sera invece aumenterà il rischio per qualche temporale in montagna, parziale coinvolgimento delle pianure, mentre dalla prossima settimana con martedì sembra esserci un break temporalesco più generalizzato con annessa attenuazione dei valori massimi. Rimanete aggiornati e consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia dividile!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di Sting.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.
2: Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Info e sedi su renord.com.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Banco Preziosi Milano, specializzati nell'acquisto di diamanti, alta orologeria, oro e argento, in via Piranesi 22 e via Mazzini 20 in galleria. Da oltre 20 anni Riccardo Cecconi garantisce professionalità e competenza. BancoPreziosiMilano.it.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Buona domenica da Davide Camera. In Medio Oriente continua ad essere messa a dura prova l'intesa fra Stati Uniti e Iran tra bombardamenti reciproche, minacce di Trump e dei Pasdaran. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. In nottata i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. Ancora speranza in Venezuela di trovare qualcuno vivo, come è successo per un 11enne estratto dalle macerie a Carabayeda a 3 giorni dalle scosse di terremoto. Il bilancio è stato aggiornato a 1.450 vittime, di cui 4 italiane, oltre 50.000 dispersi. Nella nostra notte nuova scossa di magnitudo 4.8. Si va verso il picco dell'ondata di caldo in tutta l'Europa, temperatura da record ovunque, compresa l'Italia, dove potrebbe essere stata proprio l'alta temperatura a provocare la morte di un 82enne sulla spiaggia di Marina di Grosseto. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia i numeri rischiano di essere davvero quelli di un'ecatombe, certamente molti decessi in più rispetto alla norma, ma tutti i paesi del vecchio continente sono alle prese con un'emergenza che ha portato anche all'annullamento di molti eventi. Ennesimo femminicidio sulle alture di Sanremo, in provincia di Imperia. Vittima una 51enne americana soffocata con un cuscino dal compagno italiano di origini mauriziane, che poi si è costituito ai carabinieri. La casa si trova in una zona impervia nel bosco di Ceriana. Il delitto sarebbe avvenuto dopo un litigio. La gelosia potrebbe essere la causa, ma la procura indaga e ha disposto l'autopsia. E infine i mondiali di calcio. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa la fase a gironi. L'Inghilterra batte 2-0 Panama ed è prima nel gruppo davanti alla Croazia 2-1 sul Ghana. L'Argentina liquida 3-1 la Giordania. Messi a segno su punizione. Nello stesso gruppo il 3-3 di Algeria-Austria qualifica entrambe. 0-0 Colombia-Portogallo. Congo-Uzbekistan 3-1. Stasera Sudafrica-Canada apre i 16esimi. E abbiamo terminato, grazie per averci seguito.
5: Gamma Radio Weekend.

0: momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
1: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Le regioni di nord-ovest ancora per questa giornata di domenica vedranno la forte ondata di calore toccare un po' tutti i settori, con l'apice previsto proprio in questa giornata. Caldo intenso, valori vicini ai 40 gradi, ma soprattutto afa che si farà sentire in particolare durante le ore serali. Avremo però attenzione già a fine di questa serata sui rilievi, localmente anche sulle pianure limitrofe, la possibilità di qualche temporale, un possibile break temporalesco invece più organizzato e generalizzato all'inizio di luglio, con annessa attenuazione dei valori massimi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di Sting.

0: siete voi, il Moulin Rouge!
1: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messinscena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Il segnale orario è offerto da Mocauto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 11.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Gamma Radio, Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: Si è chiusa la fase a gironi dei mondiali, l'Inghilterra batte 2-0 Panama ed è prima del gruppo davanti alla Croazia 2-1 sul Ghana. L'Argentina liquida 3-1 la Giordania, nello stesso gruppo il 3-3 di Algeria-Austria qualifica entrambe. 0-0 Colombia-Portogallo, Congo-Uzbekistan 3-1. Stasera Sudafrica-Canada apre i sedicesimi. Formula 1 in Austria, pole di Russell su Mercedes. Il britannico segna il miglior tempo quando è esposta la bandiera gialla per un incidente a Verstappen. Situazione mal interpretata dal compagno di team e leader iridato Antonelli, quarto.
6: Ho fatto un errore perché non so perché ho pensato che ci fosse la doppia bandiera gialla e quindi ho abortito il giro.
5: Seconda e terza in griglia le Ferrari di Leclerc e Hamilton, il via alle 15. Scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martin Ogura e il leader del mondiale Bezzecchi. Pallavolo Nations League maschile, l'Italia torna in campo per l'ultimo incontro della seconda settimana del torneo in Slovenia alle 20:30, azzurri opposti ai padroni di casa. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: L'Eco Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di L'Eco Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App L'Eco Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
5: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Gamma Radio.

0: sono mani che con la sclerosi sistemica cambiano colore.
1: Il 29 giugno è la giornata mondiale della sclerosi sistemica. Per saperne di più sulle mani che cambiano colore, chiama la Lega Italiana Sclerosi Sistemica allo 02-898-66586 o visita il sito www.sclerosisistemica.info. Spot per il sociale.
2: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Banco Preziosi Milano, specializzati nell'acquisto di diamanti, alta orologeria, oro e argento, in via Piranesi 22 e via Mazzini 20 in galleria. Da oltre 20 anni Riccardo Cecconi garantisce professionalità e competenza. BancoPreziosiMilano.it.
2: È mezzogiorno. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Gamma Radio, giornale radio.
4: Domani il picco del caldo in Italia. Il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone. Un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo un agricoltore 63enne colto da malore nel milanese. Medio Oriente, Bahrain e Kuwait denunciano attacchi iraniani, mentre gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di Teheran. Ucraina, nella notte un attacco missilistico russo su Kiev, mentre Zelensky ribadisce la disponibilità a colloqui. Colpo da 500.000 di euro a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Formula 1 alle 15, semaforo verde del Gran Premio d'Austria, in pole Russell su Mercedes, davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Quarto in griglia con l'altra Mercedes, il leader iridato Antonelli è chiamato a una difficile rimonta.
5: Il passo è buono, però non sarà facile perché comunque partendo da P4 e comunque dietro alle due Ferrari non sarà semplice.
4: È tutto da Davide Camera, buona domenica.

0: avere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
1: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
5: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.

0: Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Info e sedi su renord.com.
2: MyNet. 30.000 km di vera fibra ottica. Dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
3: Gamma Radio Golden Hits.

0: Gamma Radio, quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma
1: e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Il segnale orario è offerto da Moka Auto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Nuovi attacchi nella crisi tra Stati Uniti e Iran. Se l'America attacca infrastrutture di Teheran, questa coinvolge subito i paesi del Golfo. Sentiamo Davide Camera.
6: Allarme aereo in Bahrain e Kuwait, che annuncia di aver intercettato 2 missili balistici, mentre il comando americano afferma di aver bombardato infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. Lo scenario rimane sempre quello, instabile e inquieto, come se la diplomazia nel frattempo non avesse lavorato. Il fatto è che i nodi principali, lo stretto di Ormuz e l'arricchimento dell'uranio, sono ancora rimasti irrisolti. Così Stati Uniti e Iran ogni tanto lanciano qualche schermaglia corredata dalle solite minacce. Trump che scrive che annienterà la Repubblica Islamica, magari con qualche maiuscolo e punti esclamativi. I Pasdaran che minacciano di alzare il livello contro quelle che chiamano le provocazioni americane, paventando l'inferno. E sullo sfondo resta anche il Libano con Hezbollah, che contesta il suo disarmo e definisce nullo l'accordo tra il governo di Beirut e Israele, che non abbandona le sue posizioni e dove l'ultradestra minaccia di non firmare l'intesa.
5: Tragedia senza fine in Venezuela, altre scosse sismiche nella notte, popolazione stremata, ospedali al collasso, oltre 1.400 le vittime accertate, di cui 4 italiane, ma sono circa 50.000 dispersi a 3 giorni dal devastante terremoto trovato vivo un 11enne. A Roma, nel Lazio, ma anche in altre città italiane, caccia al bengalese di 43 anni Shahadat Hossain, che nella notte tra venerdì e sabato avrebbe ucciso a colpi di mannaia padre, madre e figlia di 8 anni, anch'essi originari del Bangladesh. Per gli inquirenti il movente è riconducibile a ripetute molestie rivolte dal presunto killer alla donna. E nel lago di Vico, nel Viterbese, sono proseguite per tutta la notte, finora senza esito, le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. L'allarme è scattato ieri alle 17, quando l'uomo, durante una gita in barca con la moglie, si è tuffato senza più riemergere. È stata la stessa ministra a dare immediatamente l'allarme, facendo partire una complessa macchina dei soccorsi. Il caldo afoso che attanaglia l'Italia e tutta l'Europa, con Berlino città più calda del continente. Domani il picco del caldo in Italia, la possibile svolta termica con un calo relativo delle temperature è previsto per mercoledì, non prima. Tennis, al via domani il torneo di Wimbledon, l'attesa è tutta per Jannik Sinner, chiamato a difendere il titolo vinto lo scorso anno. L'altoatesino inizia contro il serbo Kecmanovic. Gerardo De Vivo.
7: Ogni anno ha un po' la sua storia, so quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene.
8: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio, prudente anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
7: Lavoro fisico, abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
8: Con le incognite di un mese di stop, resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
7: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, è stata un'emozione molto bella.
8: Domani il primo verdetto del campo alle 14.30, la sfida con Kecmanovic.
5: È tutto per oggi, buona domenica.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di Sting.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Dividile coi fiocchi!
3: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
1: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
2: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
1: Lo so bene, l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
2: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
3: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
4: Gamma Radio Golden Hits.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Banco Preziosi Milano, specializzati nell'acquisto di diamanti, alta orologeria, oro e argento, in via Piranesi 22 e via Mazzini 20 in galleria. Da oltre 20 anni Riccardo Cecconi garantisce professionalità e competenza. BancoPreziosiMilano.it.
2: Sono le 14.
3: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
4: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Emergono nuovi particolari sul futuro di Villa Certosa.
5: La famiglia dell'Emiro Altani ha chiesto al comune di Olbia, dove c'è la pertinenza di Villa Certosa, ha chiesto un cambio di destinazione d'uso, quindi farla diventare da villa privata a un hotel di lusso, e nel cambio di destinazione ha chiesto anche e soprattutto un aumento delle volumetrie, quindi di poter costruire ulteriori vani, ulteriori stanze, appunto per poterla far diventare un vero e proprio hotel, un albergo di extra lusso. L'investimento in Villa Certosa, che ricordiamo è stato di 350 milioni di euro, a fronte insomma della richiesta iniziale che era di 500 milioni, è un investimento soprattutto commerciale, quindi non solamente un investimento che riguarda la residenza privata. E quindi vedremo se il comune di Olbia sarà d'accordo insomma con le mire della famiglia Altani e se appunto Villa Certosa diventerà una specie di hotel e sfrutterà anche i fasti del passato della famiglia Berlusconi.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Gamma Radio Weekend.

0: È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
1: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Info e sedi su renord.com.
5: Siete voi, il Moulin Rouge!
6: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
7: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Siamo all'apice del caldo queste due giornate, domenica e lunedì avremo ancora temperature molto intense con afa elevata, il che renderà ancora più faticosa la situazione per appunto queste due giornate. Poi già da martedì, mercoledì si intravede qualche cambiamento con la possibilità di temporali che andranno a coinvolgere non soltanto i rilievi ma che potranno spingersi verso le pianure limitrofe. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di Sting.

0: sono mani. Mani grandi e generose, mani piccole e fragili, mani pulite e mani sporche. E poi ci sono mani che con la sclerosi sistemica cambiano colore.
1: Il 29 giugno è la giornata mondiale della sclerosi sistemica. Per saperne di più sulle mani che cambiano colore, chiama la Lega Italiana Sclerosi Sistemica allo 02 898 66586 o visita il sito www.sclerosisistemica.info. Spot per il sociale.
2: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
3: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
2: Lo so bene, l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
3: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
4: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.

0: Il segnale orario è offerto da Moka Auto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 15.
2: Gamma Radio Weekend.

0: di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
1: Milano Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Milano Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche e mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Milano Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
2: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
3: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Sulla Lombardia prosegue la forte ondata di calore. Saranno giornate molto calde quelle di domenica e di lunedì, con valori vicini e prossimi ai 30 gradi. Avremo qualche possibile temporale in montagna con il parziale coinvolgimento delle pianure, ma le temperature rimarranno elevate fino alla giornata di martedì compreso. Da mercoledì possibile ridimensionamento delle temperature massime. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Sting.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Suoniamo solo grandi successi.

0: iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Banco Preziosi Milano, specializzati nell'acquisto di diamanti, alta orologeria, oro e argento, in via Piranesi 22 e via Mazzini 20 in galleria. Da oltre 20 anni Riccardo Cecconi garantisce professionalità e competenza. BancoPreziosiMilano.it.
2: Sono le 16.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Buona domenica da Davide Camera. Sale la tensione nello stretto di Hormuz. Se gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di sorveglianza e postazioni e depositi di droni iraniani, Teheran colpisce i paesi del Golfo. Allarme aereo in Kuwait e nel Bahrain che conferma l'attacco di missili e droni. Il tutto come sempre condito dalle reciproche minacce fra Donald Trump e i Pasdaran. Sono ancora irrisolti di fatto i nodi principali alla base dell'intesa quadro, cioè lo stretto dove l'Iran continua a rivendicare la gestione, e la questione del nucleare. In questo quadro si inserisce anche il debole accordo tra il governo libanese e Israele, che Hezbollah ritiene nullo. Venezuela, ancora più di 50.000 dispersi dopo il devastante terremoto. Il bilancio aggiornato a 1.430 morti, ma un undicenne è stato estratto vivo dalle macerie. Domani il picco del caldo in Italia. Il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone, con temperature altissime. Solo da martedì la situazione dovrebbe migliorare. In Italia un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia impennata di decessi, mentre la Germania ha vissuto la notte più calda di sempre, con una temperatura minima di oltre 29 gradi. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca non ancorata sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante, avrebbe detto di non sentirsi bene. Un incidente è avvenuto praticamente davanti a numerosi bagnanti, al lavoro sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Colpo da €500.000 a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. I carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martino Gura e il leader del mondiale Bezzecchi, nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Lo sport chiude il nostro giornale, grazie per averci seguito.
6: Radio Weekend.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Info e sedi su renord.com.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Siamo all'apice del caldo, queste due giornate, domenica e lunedì avremo ancora temperature molto intense con afa elevata, il che renderà ancora più faticosa la situazione per appunto queste due giornate. Poi già da martedì, mercoledì si intravede qualche cambiamento con la possibilità di temporali che andranno a coinvolgere non soltanto i rilievi ma che potranno spingersi verso le pianure limitrofe. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

Stai ascoltando Gamma Radio. Gamma Radio. Golden Hits.

0: davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
1: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: Siete voi, il Moulin Rouge!
3: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 310 3979.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

0: Il segnale orario è offerto da Moka Auto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
4: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Dall'INPS arriva un nuovo allarme sulle pensioni.
5: Il rendiconto sociale del Consiglio di Vigilanza dell'INPS, come tutti gli anni, ha fatto una fotografia della dinamica pensionistica italiana. Ebbene, questa fotografia è una fotografia che per chi sta per andare in pensione e chi andrà in pensione nei prossimi anni non è certamente molto rosea, perché viene fuori che intanto gli assegni medi, quindi l'entità delle pensioni, sta cominciando a diminuire. Diminuisce perché ovviamente quando più si va avanti con gli anni, più chi va in pensione va con il sistema misto, che diciamo presuppone un peso molto più rilevante del sistema contributivo, quindi quel sistema tramite cui tu, più quello che hai versato durante la tua età lavorativa, ti viene dato insomma sotto forma di pensione, ed è un sistema che è molto meno premiante rispetto a quello retributivo. Altra diciamo notizia insomma non propriamente buona riguarda le pensioni anticipate, cioè sta sempre di più venendo meno il sistema delle quote, opzione donna e via dicendo, perché dopo la stretta del governo Meloni le persone vanno sempre di meno in pensione anticipata perché appunto non è conveniente. E infine aumenta l'età di fatto di pensionamento, e questo è dovuto appunto all'aumento delle aspettative di vita e quindi di conseguenza l'aumento dell'età in cui si va in pensione.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
6: Gamma Radio Weekend.

0: Monza Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Monza Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Monza Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle. Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Info e sedi su Renord.com.
5: Ci sono mani grandi e generose, mani piccole e fragili, mani pulite e mani sporche. E poi ci sono mani che con la sclerosi sistemica cambiano colore.
4: Il 29 giugno è la giornata mondiale della sclerosi sistemica. Per saperne di più sulle mani che cambiano colore, chiama la Lega Italiana Sclerosi Sistemica allo 02-898-66586 o visita il sito www.sclerosisistemica.info. Spot per il sociale.
6: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet, internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
7: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
8: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Sulla Lombardia prosegue la forte ondata di calore. Saranno giornate molto calde quelle di domenica e di lunedì, con valori vicini e prossimi ai 30 gradi. Avremo qualche possibile temporale in montagna con il parziale coinvolgimento delle pianure, ma le temperature rimarranno elevate fino alla giornata di martedì compreso. Da mercoledì possibile ridimensionamento delle temperature massime. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di Sting.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.

0: È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Banco Preziosi Milano, specializzati nell'acquisto di diamanti, alta orologeria, oro e argento, in via Piranesi 22 e via Mazzini 20 in galleria. Da oltre 20 anni Riccardo Cecconi garantisce professionalità e competenza. BancoPreziosiMilano.it.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
4: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Dall'INPS arriva un nuovo allarme sulle pensioni.
5: Il rendiconto sociale del Consiglio di Vigilanza dell'INPS, come tutti gli anni, ha fatto una fotografia della dinamica pensionistica italiana. Ebbene, questa fotografia è una fotografia che per chi sta per andare in pensione e chi andrà in pensione nei prossimi anni non è certamente molto rosea, perché viene fuori che intanto gli assegni medi, quindi l'entità delle pensioni, sta cominciando a diminuire. Diminuisce perché ovviamente quando più si va avanti con gli anni, più chi va in pensione va con il sistema misto, che diciamo presuppone un peso molto più rilevante del sistema contributivo, quindi quel sistema tramite cui tu, più quello che hai versato durante la tua età lavorativa, ti viene dato insomma sotto forma di pensione, ed è un sistema che è molto meno premiante rispetto a quello retributivo. Altra diciamo notizia insomma non propriamente buona riguarda le pensioni anticipate, cioè sta sempre di più venendo meno il sistema delle quote, opzione donna e via dicendo, perché dopo la stretta del governo Meloni le persone vanno sempre di meno in pensione anticipata perché appunto non è conveniente. E infine aumenta l'età di fatto di pensionamento, e questo è dovuto appunto all'aumento delle aspettative di vita e quindi di conseguenza l'aumento dell'età in cui si va in pensione.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda dal lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Info e sedi su renord.com.
4: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
5: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
4: Lo so bene, e l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
5: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
6: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
7: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
8: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info @agp.it.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Sting.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Rescaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
3: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Il segnale orario è offerto da Moka Auto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con Adiene Kronos Prometeo. Con il progetto Arca Blue Leaders, Arca Fondi SGR, Fondazione Mare Vivo ETS collaborano dal 2022 per tutelare e proteggere gli ecosistemi marini e lacustri più fragili del nostro paese. Con un'attività di beach clean nell'area della spiaggia della Boschettona a Codevigo, nel Padovano, patrimonio mondiale dell'umanità, anche quest'anno il progetto ha prodotto ottimi risultati, contribuendo a quelli complessivi raggiunti dal lancio dell'iniziativa. Andrea Garino, responsabile servizio prodotti, comunicazione e marketing Arca Fondi SGR.
5: Il progetto ha l'obiettivo di salvaguardare l'ecosistema marino e lacustre nelle principali regioni italiane. Ad oggi abbiamo fatto 12 interventi. Complessivamente abbiamo raccolto oltre 2,5 quintali di rifiuti lasciati sulle spiagge e oltre 4 chilometri di reti abbandonate.
4: Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha autorizzato la realizzazione del progetto strategico LIFE 22NV IT INSPIRE per il recupero di terre rare da magneti permanenti provenienti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'impianto sorgerà presso lo stabilimento di Ceccano in provincia di Frosinone. Gli italiani chiedono più verde e minore consumo di suolo, interventi per rendere più circolari produzione e consumo, riducendo gli sprechi, favorendo il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente, misure di adattamento climatico per ridurre i rischi e gli impatti degli allagamenti e delle ondate di calore, a quanto emerge da un'indagine Ipsos Lega Co. L'86% degli italiani è preoccupato per l'impatto del caro energia sui bilanci domestici e il 50% teme di non riuscire ad affrontare le spese impreviste, è quanto emerge dalla nuova ricerca Ipsos Doxa Povertà energetica e benessere economico, il punto di vista delle famiglie italiane, con rilevazioni di maggio 2026 realizzata per Fondazione Banco dell'Energia. Il riscaldamento globale accelera la svolta dal 2013-2014, anni a partire dai quali si registra un cambiamento significativo nel tasso di aumento delle temperature, è quanto emerge da una ricerca congiunta dell'Università dell'Aquila e dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR, LIA. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Gamma Radio Golden Hits.

0: momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
2: Ci sono mani grandi e generose, mani piccole e fragili, mani pulite e mani sporche. E poi ci sono mani che con la sclerosi sistemica cambiano colore.
3: Il 29 giugno è la giornata mondiale della sclerosi sistemica. Per saperne di più sulle mani che cambiano colore, chiama la Lega Italiana Sclerosi Sistemica allo 02 898 66586 o visita il sito www.sclerosisistemica.info. Spot per il sociale.
4: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
5: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
4: Lo so bene. L'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
5: Omega Lid, pomata emolliente. Clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
6: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Sting.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Gamma Radio Weekend.

0: Tuo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
1: L'Eco Today è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di L'Eco Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App L'Eco Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Banco Preziosi Milano, specializzati nell'acquisto di diamanti, alta orologeria, oro e argento, in via Piranesi 22 e via Mazzini 20 in galleria. Da oltre 20 anni Riccardo Cecconi garantisce professionalità e competenza. BancoPreziosiMilano.it.
2: Sono le 20.
3: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
4: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo capo redattore economico Gianni Del Vecchio. Il governatore della Banca d'Italia, Panetta, lancia l'allarme: l'Europa si deve svegliare.
5: Ricorda ancora una volta come ormai viviamo in un momento geopolitico in cui l'Europa è sfidata da vecchie alleanze come quella dell'America, che cominciano, diciamo, a non essere così scontate, e sfide di altri attori geopolitici come appunto può essere Putin o la Cina da un punto di vista economico. Ebbene, per Panetta non bisogna perdere tempo, bisogna andare dritti come un treno a completare l'architettura europea, e individua anche, diciamo, 3 punti fondamentali che dovrebbero portare l'Europa ad avere un'autonomia strategica ed operativa molto molto più pronunciata rispetto a quella di oggi. Il primo è fare degli investimenti in alcuni settori comuni come la difesa e la tecnologia per recuperare il tempo perduto. Il secondo punto è quello di andare avanti nell'unione dei mercati, cioè nel fatto che ci possa essere un mercato davvero unico e soprattutto da un punto di vista finanziario avere un'integrazione completa del mercato dei capitali e dei risparmi, appunto per far sì che poi i risparmi europei possano andare in investimenti nelle aziende europee, non le aziende americane come succede adesso. Infine poi bisogna completare il progetto dell'euro digitale, bisogna dare all'euro quindi una dimensione nuova digitale che possa far sì che come moneta possa davvero sfidare il dollaro e le altre valute appunto nell'egemonia monetaria.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
6: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
7: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

0: il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
1: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio. Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Info e sedi su Renord.com.
5: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
6: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 310 3979.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

0: Il segnale orario è offerto da Moka Auto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 21.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Gamma Radio Golden Hits.
4: Gamma Radio Golden Hits.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Gamma Radio Golden Hits.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: Sono le 23.
1: The Rock. The Rock. Dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. The Fabulous Music in the Night.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

The Rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.